0: Heraldo Radio HD 2.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi e vedrai, non finirà mai.

0: lascia l'apparenza, prendi il senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: Heraldo Radio 98.5 FM HD2.